0: il colore del jazz, l'intensità dello storytelling, il significato del valore, l'incontro tra generi e generazioni, il più terribile degli eventi raccontato sulle note più calde, emozioni che celebrano verità narrate e poi il loro adempimento. Ladies and gentlemen, this is the Blues Note.
1: One, two.